Dumela bareetsi, ke a dumedisa. Mo leneng ke legolo ke morena wa rona Jesu Kriste. Ke tshotse Genesi wa bo 9, ke nna ke bona malebereke. Genesi wa bo 9, temana ya bo 10, go itlhela ka go bo 11, e balega jaana. Ke modimo wa raya Noa, temana ya bo 8, modimo wa raya Noa le bo morwa wa re bonang, ke tlhomamisa kgolaganyo ya me le lona. Le losika lwa lona morago ga lona. Ke a tlhomamisa le dilo tsotlhe tse di phelang tse di nang le lona ee. Bonang dinyonyane le diruiwa le diphologolo tsotlhe tsa lefatshe tse di nang le lona. Ditsotlhe tse di duleng mo mokorong e leng dipedi tsotlhe tsa lefatshe. Ke tlhomamisa kgolagano ya me le lona kare. Ga go kitla go tlhola go nyelediwa nama epe ka metsi a morwalela. Morwalela wa metsi ga o kitla o tlhola o nna teng gape go senya lefatshe. A morena a tsogofatseng mafoko a. Genesi wa bo 9 o re ruta gore morena le Noa ba nna le kgolagano.

re itse gore tautono a lefatshe la Namibia e leng menetumbo Nandi Ndaitwa o etetsenyana lefatshe la China mo nakong e ga yo mo lefatsheng o etetse lefatshe la China.

wa e gakologelwa kgangele ya ga Michael Amoshelelo e le ya haila ipiletse jana go kgotlatshekelo e kgolo moreetsi me gore tota di-speed humpa le boeng di tle di tlosiwe moreetsi ya me gore a kere ba re e mo nakong e kgotlatshekelo e ile ya bolela fa tota go tsengwa ga di-speed humpa tsa teng go le ka fa molaong go sa tlolwa molao ope ya ba re ga go a tlolwa molao ope moreetsi ya me ka leo di ya go tswelela dintsi di le teng ba go ntse ya lo tota re itse gore tono le fapa la dipalangwa gore

Moretsibare, boleng jwa dikhamphane tse di listileng gongwe tse di mo Namibia Securities Exchange e leng Stock Exchange ya Namibia bo oketsegile go bilione tse 55 mo kwatareng ya ntlha ya ngwaga ena ya 2026. E re ile ra bona koketsego ya dikhamphane tse di leng tsa nna bontlha bongwe jwa Namibia Stock Exchange ba re dikhamphane di oketsegile ka 1.4% a gare ga kgwedi ya Ferikgong tsena kgwedi e le ya Mopitlwe. Re ile ra bona dikhamphane tse dišwa tse di leng le tsone tsa nna bontlha bongwe jwa Namibia Stock Exchange. Mme hela se re supetsa gore dikhamphane tsa Namibia di dira bontle ba re le ha batho ba le bantsi ba sa rekisa gongwe ba sa reka di-shares mo khamphaneng tse di farologaneng, mme hela boleng jwa dikhamphane bo ile jwa oketsega mo kwatareng ya ntlha ya ngwaga e ya 2026. Se e le dikgang tse di ntle ka itsholelo ya rona e ntse e tokagala hela jalo dikhamphane di ntse di na le boleng jo bo oketsegang. Ke pego e ntse tsonela jalo moretsi ke ba Namfisa ba re neela pego ka gore di tsamaya jang mo Namibia Stock Exchange. Itse gore o le moagi wa Namibia le wena o kgona go dira ditsekatseko tsa gago bona gore ke dikhamphane dife tse di dirang bontle o kgona go reka di-shares mo khamphaneng tseo. Ke nngwe ya metswedi e le wena o kgonang go ka itshimololela, o ipolola gore kgwedi le kgwedi ke tsa $100 ke reka di-shares mo khamphaneng e le kgwedi e tlang o reka di-shares mo khamphaneng e nngwe ke jaaka o beeletsa. Re itse gore di-shares ke reng ke peeletso ya nako e telele. O ipolola gore ke selo sa go se dirang nako e telele, wa go di tlogela nako e telele di ntse di na le boleng gongwe value. Ha di na le value mo garela gore price le yone e ntse e oketsega hela jalo. Ha company e dira bontle di-shares gongwe price ya di-shares tsa company e wa le tsone di a oketsega, o kgona go ka bona morokotso o rileng go tswa mo peeletsong e ya gago. Ke se o kgona go ka se akanyetsa o le moagi wa Namibia gore mme madi a me ke kgona go a tsenya ga kae. O dira disekatseko o bona gore ke dikhamphane dife tse gongwe mo ngwageng o fetileng mo ngwageng o di ntse di dira sentle, o sheba o botsisa mme le gone o seng ka boagente ba ba kgona go ka go thusa go ka reka di-shares. O le moagi wa Namibia o gololesegile go dira hela jalo. Re tswelela jalo metsotso e 29 pele ga nako e le ya 10.

ba romela dikopo tsa bone tsa madi a bolla gore ba le bantsi ga ba ise ba dire jalo. Tautona wa Nigeria Bola Tinubu o laetse mo tsamaisi wa kgaisano wa lefatshe go batlisa dikompone tse dikgolo tsa technology ka ditiro tse di kgatlhano le kgaisano le tiriso e e sa letlelweng ya diteng tsa dikgang. Federal Competition and Consumer Protection Commission ka bokhutshwane FCCPC e boletse gore patlisiso e tla sekaseka dingongorego tsa ditlhopha tsa bobegadikgang tsa Nigeria kgatlhano le dikompone tse di akaretsang Meta, Alphabet, X le di Generative Artificial Intelligence ka bokhutshwane AI platforms tse di dirang mo Nigeria. Ngongorego e ne ya romelwa ke mokgatlho wa pampiri wa Nigeria o emelang beng ba makwalo a dikgang, mekgatlho ya makwalo a dikgang, dikgatso le bagatisi ba mo inthaneteng. Alphabet, Meta le X ga ba ka ba araba ka bonako fa ba kopiwa go ntsha maikutlo. Patlisiso e ke e ka nna teko ya bokgoni jwa Nigeria jwa go laola didirisiwa tsa lefatshe lotlhe tsa technology tse di dirisang mekgwa ya go batla metswedi ya dikgang le botlhale jwa maitirelo go fetola tsela e e dirang go ka anamisiwa le go dirwa madi ka yone. Mokgatlho o laolwang o ne o bolela gore patlisiso e ne e sa gatelele gore go nne le phoso e e dirilweng le gore batho botlhe ba ba amegang ba nne ba tla nna le tšhono ya go ntsha tshedimoso pele ga go dirwa tshwetso epe. Tautona wa Senegal Basiro Diomaye Faye o rulaganya go tlhama lekoko la gagwe la sepolotiki e leng bosupi jwa bofelo jwa go kgaogana le tonakgolo wa gagwe yo sa tswang go tlosiwa. Polelo go tswa go profaye e ne e are Faye o laetse mogakolodi wa gagwe yo mogolo Aminata Taure go tlhama setlhopha sa tiro se se roleng maikarabelo a go tlhama lekoko. Fa ye go fitlha jaanong e ntse e le leloko la lekoko le le busang la PASTEF le le eteletsweng pele ke Ousmane Sonko yo e neng e le tonakgolo go fitlha fa ye a moleleka ka motshegano go emisa dikgogakgogano tse di tsereng dikgwedi di le dintsi magareng ga baetelepele ba babedi. Sonko o ne a nna motsamaisa dipuisano tsa National Assembly go ne a rotloetsa gore go dire diphetogo mo molaotheong gareng ga dilo tse dingwe tse di neng di tla thibela Tautona yo e leng teng go nna moeteleppele wa lekoko la sepolotiki. Maloko a palamente a ne a tlhopha le go dumelana le diphetogo tseo mo bekeng e e fetileng mme Faye o ne a swetsa gore go di tsenya mo referendum. Ga go itse sentle gore referendum e tla tshwarwa leng. Dikhudugo tsa sepolotiki di diragala fa Senegal e ntse e kgaratlhegela go samagana le mathata a bakilweng ke go senola ga melato e neng e sa begiwa sentle ka fa tlhatse ga puso e fetileng. Britain e tlogetse lenaneo la diranta di le milione di le makgolo a robabongwe mashome a supa le borataro le le neng le diretswe go thusa basetsana ba le milione go ralala Aforika, Asia le botlhabagare go bona thutego e kwa godimo dingwaga tse pedi fela morago gore le itsisiwe. Lenaneo la go nonotsa thuto e kwa godimo ya go matlafatsa bomme le ne le diretswe go atolosa ditšhono tsa bomme le basetsana tsa go ya kwa yunibesithi go thusa go diegisa lenyalo la bana, go fokotsa dikgokgontsho tsa bong le go tokafatsa ditšhono tsa itsholelo. Tshwetso eno e ne ya dirwa le fa puso e ntse e ikana gangwe le gape gore e tla dira gore bomme le basetsana e nne bone ba batlang pele mo dipolotiking tsa mafatshe a sele. Moparlamente wa tsa tiro Bambos Charalambos o ne a tlhalosa kgato eno e leng e tshosang a tlhagisa gore go fokotsa thuso go ka nna ga senya dingwaga tse di fetileng tsa kgatelopele mo go matlafetseng bomme ka thuto. Ditlhopha tsa tlhabololo di re go phimola ga mananeo ano go latela go fokodiwa ga mananeo a thuto a e ngwanokeng ka madi a Britain mo mafatsheng jaaka South Sudan, Democratic Republic of Congo le Ethiopia. A re pele re batsa dikgang re tse dintlhakgolo tsa tsone gape.
tautona netumbo nani ndaitwa wetala.

rea di konka kamino rea bina o ja monate re ja monate motiwa SFM mamorato wa gago

re fella Cairo nella jala vidamo na jara fella riera feta la DJ Kabila Isililo featuring no sihe per isa jala mezzo tsonya masumama ne le bone go tsona go nya go ya bone re setse ka mezzo tso fella le somela bora daro pela gara khaogana re libile na kwele ya botla ai go mo kokolo santa e anda Sebelo Zwelabi.

Ahí está, ya lo. Siamo che la giana qua pili. Fela Egipte vai tagliarlo. Sama ke la khape ko mara go jalo EGT e setse le mo taolo nya bone mo nakong e sama ke la ntlha ntse le tsa ga Mohamed Hani sama ke la jalo Hasim Hassan sama ke jalo e telele ba re ba ile ra ka hano ka go Mustafa Ziko go nge Harim Hafez me fela ba ba ya mo ga jalo Argentina.

Argentina ba e batla ba e senka. Lionel Messi ba thiba ko morago jalo. Egypt ka fa tlase ga kgatelelo e le ruri. Messi wa e batla. Egypt tshone engwe gape keo thiba ko morago jalo.

la parcela sa Argentina. Si re tsoka morogo jalo Egypt gape ba ya kwa pele. Arbone. Ba iketla